0: Si escuchas Yo Vive Radio. Vive Radio, sí. Vive, vive Radio. Vive Radio.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Si escuchas Yo Vive Radio, Vive Radio, sí. Vive, Vive Radio. Vive Radio.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤